0: amica, donde vieni?
1: Parigi.
0: Si te il commise.
1: Una mia signora.
0: Perché?
1: Perché per cavare i fatti e poi far correre i fattieri.
0: Che mai sento?
1: Che
0: sacchevi?
1: Imposto.
0: Orba bisogna.
1: Vieni Parigi.
0: Orbanne andrò a Parigi. Questo colloquio non sa.

0: Уже видели, как тут светло.
1: Violetta! Per te sono commosso! A raggiungere la portella mi invita! Io tremo! Coraggio! Alfredo, al giungere di

0: Fortuna nell'amore, fortuna al re, fa il gioco.
1: Per sempre vinci, poeta.

che feci, ne sento orrore, gelosa smania, deluso amore, mi strazia l'alma, più non ragiono, dolore e perdono, più non ho. Voleva fuggirla, non ho potuto, dall'ira fisso, son qui venuto.

0: questa notte.
1: Metti tranquillo il sonno.
0: Coraggio adunque, la convalescenza non è.